0: Bye bye Fräulein da Miki.
1: Lentamente il sabato se va. Gorioncito, dimmi dove sta.
0: Sabato por la tarde da Claudio Baglioni.